0: 10:30.
1: Radio Fiume. Notiziario.
2: Buongiorno dal programma italiano di Radio Fiume, in studio con voi Selina Sciucca e Gianfranco Mixa. Un'autoreazione termica in un cumulo di rifiuti misti sarebbe all'origine dell'incendio divampato nella notte tra venerdì e sabato nell'impianto di riciclaggio Metis di Pola. Lo ha reso noto la questura istriana. Le fiamme hanno interessato una grande quantità di rifiuti non differenziati.
0: E l'episodio si aggiunge a una serie di incendi che negli ultimi mesi hanno colpito impianti di trattamento e stoccaggio dei rifiuti in diverse zone della Croazia, da Sebenico a Kukuljanovo fino all'isola di Arbe. Una successione di casi che solleva interrogativi sulla sicurezza degli impianti e sulla gestione dei rifiuti nel paese.
2: Si torna a parlare dei freni dei treni merci dopo il deragliamento di 11 vagoni sabato scorso vicino a Fiume. Tra le possibili cause, secondo un esperto, ci sarebbero i freni compositi, introdotti per ridurre il rumore, ma forse poco adatti alle lunghe frenate in discesa.
0: Intanto l'incidente starà provocando forti disagi al traffico portuale e al trasporto merci. La circolazione ferroviaria potrebbe riprendere giovedì o venerdì, inizialmente su un solo binario e a velocità ridotta.
2: Dall'estero, stop agli attacchi contro le infrastrutture energetiche di Russia e Ucraina e la tregua annunciata dal presidente americano Donald Trump. Da Kiev però arriva cautela.
0: Volodymyr Zelensky ha dichiarato di non essere stato informato in anticipo e di attendere chiarimenti da Washington. L'Ucraina si dice comunque pronta ad aderire all'intesa, a condizione che anche Mosca rispetti la sospensione degli attacchi.
2: Allarme salmonella per i pomodorini ciliegino provenienti dalla Sicilia e distribuiti anche in Croazia. In Italia sono stati individuati 2 ceppi del batterio e segnalati casi in 4 regioni.
0: La contaminazione potrebbe essere legata all'acqua utilizzata per irrigare i campi. In Croazia al momento non sono state diffuse comunicazioni ufficiali sui rischi legati ai prodotti importati.
2: Per lo sport, calcio, brutto stop per l'Rijeka che a Koprivnica incassa una sconfitta per 4-1 contro lo Slaven Belupo nella nona giornata del campionato croato.
0: I fiumani erano passati in vantaggio al 7° minuto con Dantas su rigore, ma i padroni di casa hanno poi ribaltato il risultato, segnando appunto 4 reti. Il Rijeka resta al 5° posto in classifica.
2: In Serie A, Inter e Lazio condividono la vetta della classifica a quota 16 punti. Ieri i biancocelesti hanno battuto il Monza per 3-1, mentre il Milan non è andato oltre l'1-1 sul campo del Sassuolo. Pareggio a reti inviolate tra Como e Roma, mentre Bologna e Juventus hanno chiuso sull'1-1 rispettivamente contro Lecce e Cagliari.
0: La sesta giornata si completa oggi con 2 incontri: alle 18:30 Atalanta-Venezia, alle 20:45 Torino-Udinese.
2: Vediamo il meteo. Alle 10 a Fiume registrati 13 gradi dopo una minima notturna di 15, umidità relativa al 71% con condizioni di alta pressione atmosferica.
0: E condizioni di maltempo estese a tutto il Quarnero, con piogge e fenomeni anche a carattere di rovescio o temporale. Dal pomeriggio cessazione dei fenomeni con parziale rasserenamento. Bore e venti dai quadranti nord-orientali da moderati a sostenuti. Mare da moderatamente mosso ad agitato. Massime lungo la costa in calo tra 17 e 22 gradi. In Gorski Kotar tra 9 e 13 gradi.
2: In chiusura, l'almanacco del giorno è lunedì 12 ottobre. A Fiume il sole sorto alle 7:14 e tramonterà alle 18:22. Oggi ricorre la giornata nazionale della Spagna. In questa data, nel 1492, inoltre, Cristoforo Colombo raggiungeva le Americhe, un evento che avrebbe segnato una svolta nella storia mondiale.
0: L'aforisma del giorno cita: ognuno dà ciò che può, con le risorse che ha e nel momento della vita che sta attraversando. Con questo è tutto, grazie del cortese ascolto, a risentirci con l'appuntamento delle 12:30. Buon inizio settimana in compagnia di Radio Fiume.

avere, vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, via, entra e fatti un bagno.

0: che giocata di Clarence Seedorf!
1: Tutto solo a Pato, attenzione, toccato da dietro!
2: Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come...

0: 12 e 30.
1: Radio Fiume. Notiziario.
2: Buon pomeriggio da Radio Fiume. Nuova operazione di Alusco contro il traffico illegale di tabacco in Croazia. La polizia ha avviato questa mattina arresti e perquisizioni a Zagabria, Spalato e Castelli.
0: L'indagine riguarda diverse persone sospettate di associazione a delinquere e commercio illecito di tabacco. Per ora non sono stati resi noti né il numero esatto degli indagati né le quantità di tabacco coinvolte.
2: Cambiamo argomento. In un mercato petrolifero globale ancora volatile, il governo croato mantiene il tetto ai prezzi dei carburanti. Da domani, martedì 13 ottobre, solo piccoli rintocchi in arrivo in Croazia.
0: Il prezzo massimo dell'Euro Super 95 resta a 1,74 euro il litro, mentre il diesel scende di un centesimo a 1,83 euro. Il gasolio agricolo rimane fermo a 1,38 euro. Il nuovo listino prezzi rimarrà in vigore per la prossima settimana.
2: La Croazia ha stanziato nel 2024 oltre 81 milioni di euro per la tutela delle minoranze nazionali, e quanto emerge dal rapporto dell'ufficio governativo competente.
0: Nell'istruzione in lingua minoritaria la comunità nazionale italiana si conferma la più numerosa con 3.438 iscritti. Aumentano anche gli investimenti per l'autonomia culturale, con criticità nell'applicazione del bilinguismo e nella rappresentanza delle minoranze nella pubblica amministrazione. In calo infine i reati d'odio, scesi da 85 a 75 casi.
2: Dall'estero non si fermano gli attacchi russi in Ucraina, nonostante l'annuncio di una tregua sugli obiettivi energetici. Nelle ultime ore nuovi raid hanno colpito diverse zone del paese, provocando anche interruzioni di corrente.
0: Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha riferito di aver informato Donald Trump degli attacchi. La tregua annunciata dal leader americano, tuttavia, non sembra per ora tradursi in una pausa concreta sul campo.
2: Almeno una persona è rimasta uccisa e 11 ferite nel nuovo attacco avvenuto ieri sera all'aeroporto di Riyadh. Il raid ha inoltre provocato danni materiali ancora in fase di valutazione.
0: L'Arabia Saudita ha annunciato la proroga della sospensione delle operazioni all'aeroporto, bersaglio negli ultimi giorni di diversi attacchi da parte degli Houthi, che hanno causato grossi disagi al traffico aereo del regno.
2: Dalla sfera locale, aggiornamenti sul futuro del teatro Fenice di Fiume dopo l'incendio all'ex opera. La città sarebbe in trattativa con il Ministero della Cultura per valutare la possibilità di espropriare lo storico edificio, attualmente di proprietà di una società dell'imprenditore Mirko Pavicic, sottoposta a procedura fallimentare. Nei giorni scorsi l'Assemblea dei creditori ha approvato la vendita dell'immobile al prezzo di 1.400.000 euro.
0: In caso di vendita, la città di Fiume, la regione litoraneo-montana e lo Stato avranno il diritto di prelazione, considerando che il Teatro Fenice è patrimonio culturale della Repubblica di Croazia. Intanto i circa 450.000 euro stanziati nel bilancio comunale per il 2026 e destinati al teatro non sono stati ancora utilizzati. La città assicura di continuare a seguire gli sviluppi della procedura fallimentare.
2: Terminiamo con il meteo. Alle 12 a Fiume segnati soli 15 gradi.
0: Primo pomeriggio nel Quarnero all'insegna del cielo coperto, al momento senza precipitazioni, sostenuti i venti dai quadranti nord-occidentali che oggi ci portano aria decisamente più fredda, temperature massime fino a 22 gradi. Per il momento è tutto, grazie dell'attenzione, prossimo appuntamento con l'informazione italiana, il GR delle 16.

0: ore 16.
1: Radio Fiume. Giornale Radio.
2: Ancora buon pomeriggio dal programma italiano di Radio Fiume. In studio Serena Sciucca e Gianfranco Mixa. I pomodorini ciliegino siciliani contaminati dalla salmonella sono arrivati anche in Croazia. A confermarlo è l'ispettorato statale, secondo il quale alcune aziende dell'Istria e del Quarnero li avrebbero acquistati presso il supermercato Metro di Trieste.
0: La contaminazione è emersa nell'ambito delle indagini su 117 casi di salmonellosi registrati in Italia. All'origine potrebbe esserci l'acqua utilizzata per irrigare le coltivazioni siciliane, risultata anch'essa positiva alla salmonella. In corso controlli nelle aziende interessate per verificare la distribuzione dei pomodorini sul mercato croato.
2: Cambiamo argomento. Nuova operazione dell'USKOK contro il traffico illegale di tabacco in Croazia. La polizia ha avviato questa mattina arresti e perquisizioni a Zagabria, Spalato e Castelli.
0: L'indagine riguarda diverse persone sospettate di associazione a delinquere e commercio illecito di tabacco. Per ora non sono stati resi noti né il numero esatto degli indagati né le quantità di tabacco coinvolte.
2: In un mercato petrolifero globale ancora volatile, il governo croato mantiene il tetto ai prezzi dei carburanti. Da domani, martedì 13 ottobre, solo piccoli ritocchi in arrivo in Croazia.
0: Il prezzo massimo dell'Euro Super 95 resta a 1,74 euro il litro, mentre il diesel scende di un centesimo a 1,83 euro. Il gasolio agricolo rimane fermo a 1,38 euro. Il nuovo listino prezzi rimarrà in vigore per la prossima settimana.
2: Sentiamo ora il servizio di Isabel Vidaic e Italo Banco, che fa il punto su due temi legati all'ambiente.
3: Una reazione termica spontanea all'interno di un cumulo di rifiuti misti ha provocato l'incendio divampato venerdì sera nel centro di riciclaggio Metis a Pola. Secondo quanto comunicato dalla questura, le fiamme hanno interessato grandi quantità di plastica e legno.
4: L'episodio si aggiunge ad altri incendi che negli ultimi mesi hanno colpito impianti di trattamento e stoccaggio dei rifiuti in Croazia, da Sebenico a Kukuljanovo fino all'isola di Arbe.
3: Il sindaco di Pola, Peđa Grbin, ha definito inaccettabile la situazione e ha annunciato l'intenzione di individuare una nuova sede per lo stabilimento più lontana dalle aree abitate.
4: A Gospice è stata installata una nuova centralina per monitorare la qualità dell'aria, con particolare attenzione alle polveri sottili e alla presenza di metalli. La stazione misurerà le concentrazioni di particolato, mentre i campioni raccolti saranno analizzati per rilevare eventuali metalli.
3: Sono stati inoltre collocati due dispositivi per raccogliere le deposizioni atmosferiche e verificarne il contenuto di metalli pesanti, uno accanto alla centralina e l'altro in una località vicina. L'obiettivo è fornire ai cittadini dati affidabili sulla qualità dell'aria.
2: Andiamo avanti. La Croazia ha stanziato nel 2024 oltre 81 milioni di euro per la tutela delle minoranze nazionali, e quanto emerge dal rapporto dell'ufficio governativo competente.
0: Nell'istruzione in lingua minoritaria, la comunità nazionale italiana si conferma la più numerosa, con 3.438 iscritti. Aumentano anche gli investimenti per l'autonomia culturale, con criticità nell'applicazione del bilinguismo e nella rappresentanza delle minoranze nella pubblica amministrazione. In calo, infine, i reati d'odio, scesi da 85 a 75 casi.
2: Dalla scena internazionale, i ministri degli esteri dell'Unione Europea hanno approvato quasi 1.600 nuove voci di sanzioni contro la Russia. Si tratta del più ampio rafforzamento delle misure restrittive dall'inizio della guerra in Ucraina, come annunciato dall'alta rappresentante europea Kaja Kallas.
0: Le nuove sanzioni colpiscono soprattutto l'industria militare russa, dalle aziende aeronautiche ai cantieri navali, fino alle imprese coinvolte nella produzione di missili balistici.
2: Intanto, sul fronte diplomatico, il Cremlino respinge l'ipotesi di una tregua con l'Ucraina. Mosca ha dichiarato di non volere un cessate il fuoco, neppure per sospendere gli attacchi alle infrastrutture energetiche.
0: Proseguono così i bombardamenti russi sul territorio ucraino, mentre Kiev si dichiara favorevole a una sospensione delle ostilità.
2: Il premio Nobel per l'economia, che chiude l'edizione del 2026 dei prestigiosi premi assegnati dall'Accademia Reale di Svezia, è andato ai professori americani Robert Hall e Michael Woodfall per i loro contributi alla macroeconomia.
0: I due studiosi sono stati riconosciuti per aver sviluppato modelli teorici e soluzioni pratiche che spiegano come gestire le fluttuazioni dei mercati, controllare l'inflazione e guidare la politica monetaria delle banche centrali.
1: Notizie locali.
2: Nuovo superamento dei limiti di idrogeno solforato nell'area Costrena. Alla stazione di monitoraggio di Pavechi, durante la notte tra giovedì e venerdì, sono state registrate concentrazioni fino a 3 volte superiore al valore consentito.
0: La normativa permette un massimo di 24 superamenti all'anno. Oltre questa soglia, la qualità dell'aria viene classificata come scarsa.
2: Si torna a parlare dei freni dei treni merci dopo il deragliamento di 11 vagoni sabato scorso vicino a Fiume. Tra le possibili cause, secondo un esperto, ci sarebbero i freni compositi introdotti per ridurre il rumore, ma forse poco adatti alle lunghe frenate in discesa.
0: Intanto l'incidente sta provocando forti disagi al traffico portuale e al trasporto merci. La circolazione ferroviaria potrebbe riprendere giovedì o venerdì, inizialmente su un solo binario e a velocità ridotta.
2: Si riapre il dibattito sul futuro del Teatro Fenice di Fiume dopo l'incendio che ha colpito l'ex opera. La città è in trattativa con il Ministero della Cultura per valutare l'eventuale esproprio dello storico edificio, attualmente in procedura fallimentare.
0: I creditori hanno approvato la vendita per 1.400.000 euro. In caso di cessione, Comune, Regione Litoraneo Montana e Stato potranno esercitare il diritto di prelazione. Intanto i 450.000 euro stanziati dalla città per il 2026 non sono ancora stati utilizzati.
2: Cronaca giudiziaria. È iniziato il Tribunale regionale di Fiume il processo a carico dei 3 fratelli Vinkovic, accusati del brutale pestaggio di un 16enne avvenuto lo scorso febbraio in via Aldo Colonnello in Scoglietto. Josip, Tihomir e Domagoj Vinkovic devono rispondere di tentato omicidio ai danni del minorenne e lesioni personali gravi nei confronti di un 20enne intervenuto per aiutarlo.
0: Durante la prima udienza Josip e Tihomir si sono dichiarati non colpevoli. Assente invece il terzo fratello Domagoj, attualmente latitante e processato in contumacia. La prossima udienza è stata fissata per il 3 novembre.
2: Passiamo ad altri temi. Mondo CNI, torna il seminario di studio Le Due Rive, Venezia, Istria, Fiume e Dalmazia, promosso dall'Unione Italiana e dall'Associazione Nazionale Venezia Giulia Dalmazia. L'edizione 2026 si terrà il 15 e 16 ottobre a Isola Epirano.
0: Vi parteciperanno docenti veneti e insegnanti delle materie identitarie delle scuole italiane in Croazia e Slovenia. In programma conferenze storiche, confronti pedagogici e visite guidate per rafforzare i legami culturali e didattici tra le due sponde dell'Adriatico.
2: Vediamo ora El Cuccal, il bollettino settimanale della comunità degli italiani di Fiume, con gli appuntamenti e le iniziative in programma. Sentiamo Giuseppe Nicodemo.
5: Mercoledì 14 ottobre ore 17:30 in comunità, conferenza al dolore all'anca del dottor Ferruccio Tomisic. Alle ore 18:30 mostra fotografica Zajedno Skupaj Insieme, organizzata dalla comunità slovena di Fiume e dalla nostra comunità. Giovedì 15 ottobre alle ore 18, presentazione del libro Diplomazia dietro le quinte del fiumano Damir Grubiša, già ambasciatore di Croazia in Italia alla Biblioteca Civica di Fiume, mentre in comunità alle ore 20 acchiappa al film, serata dedicata ai film con interpreti di persone affette da disabilità. Domenica alle ore 19, concerto Melodie e Sospiri, organizzato dall'Alleanza Francese di Fiume. Sono ancora aperte le adesioni per il gruppo dei mini cantanti guidato dalla maestra Carla Sorcic, e sono aperte le iscrizioni per il corso di uncinetto guidato da Roberta Grdakovic. Dalla comunità è tutto.
1: Lo sport.
2: Calcio. Brutto stop per il Rijeka, che a Koprivnica incassa una sconfitta per 4-1 contro lo Slaven Belupo nella nona giornata del campionato croato.
0: I fiumani erano passati in vantaggio al 7° minuto con Dantas su rigore, ma i padroni di casa hanno poi ribaltato il risultato segnando 4 reti. Il Rijeka resta al 5° posto in classifica.
2: In Serie A, Inter e Lazio condividono la vetta della classifica a quota 16 punti. Ieri i biancocelesti hanno battuto il Monza per 3-1, mentre il Milan non è andato oltre l'1-1 sul campo del Sassuolo. Pareggio a reti inviolate tra Como e Roma, mentre Bologna e Juventus hanno chiuso sull'1-1 rispettivamente contro Lecce e Cagliari.
0: La sesta giornata si completa questa sera con 2 incontri: alle 18:30 Atalanta-Venezia, alle 20:45 Torino-Udinese.
1: Che tempo fa?
2: Pomeriggio nel Quarnero all'insegna di un completo rasserenamento sostenuto dalla bora e da venti nord-occidentali che oggi ci hanno portato anche aria decisamente più fredda. Temperature massime fino a 22 gradi. Intanto alle 15 a Fiume segnati 15 gradi con umidità relativa al 62% e condizioni di alta pressione atmosferica.
0: Per domani tempo in prevalenza sereno con rischio di annuvolamento dal pomeriggio. Soffierà la bora e venti di direzione settentrionale da leggeri a moderati a tratti forti. Mare da poco a moderatamente mosso. Massime nel Quarnero e in Istria tra 18 e 23 gradi. In Gorski Kotar tra 12 e 15 gradi. Termina così questa prima edizione settimanale del GR realizzata in regia da Davor Margan. Grazie per averci seguito e a risentirci domani alle 10:30. Buon proseguimento insieme a Radio Fiume.

sì, io ti ho detto ripasserò. Ma no, monsieur, tu ne preoccupa pas, ma va.